0: con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.
1: L'andamento economico è diminuito notevolmente, attualmente in diverse...
2: Anche stasera, i microfoni sono aperti a tenervi compagnia in questa Bari notturna e piovosa. Questo è il nostro modo per tenere lontana la noia e per sentire cosa avete da raccontare questa sera. Potete parlare di tutto, del lavoro, degli amori, di sesso, di quanto può essere bastarda la vita o gli amici, o l'amore con...

0: Stanotte sono sicuro che il sonno è passato anche a voi. E non solo a voi. Due poliziotti di stanza intorno all'aeroporto non hanno perso solo il sonno. Gli hanno portato via pure le pistole. Lo so, detta così sembra quasi una barzelletta. Ma è vero. I due erano in servizio di pattuglia quando si è presentato un tipo che è riuscito a metterli spalle al muro.
1: On y est, passe le portail.
2: Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là?
1: C'est moi. Ouvre le portail.
2: Vous n'avez rien du tout, pas vrai? Pourquoi on est là si vous n'avez pas ce qu'ils veulent?
1: Conduis, tais-toi.

0: Attrape le sac, on y va.
1: Sembra abbiano identificato il lupo solitario che ha messo sotto sopra la nostra città. È un agente dell'Interpol, corrotto dai narcotrafficanti. Non vorrei essere nei suoi panni quando la polizia lo trova. Volerà tanto piombo. E sarà un bagno di sangue. Difficile ne esca vivo. Restate a casa. È meglio.
2: Bon, allora, come è Antonio West? Oh, fichi. Vérifie il sac. Combien on a?
3: Dans les 100 000. Et un peu d'héros et de coke.

0: Et bien sûr, Dieu prend ses décisions. Il a voulu que j'aie un fils. Et une fille. Il arrive qu'on gagne dans la vie. Mais la plupart des gens perdent. Peut-être que vous gagnerez.
1: Ricordate la donna catturata da un agente dell'Interpol qualche tempo fa? A Bari quella notte ce la ricordiamo tutti. Sembrava non finisse più. A lei la vita è cambiata davvero. Adesso ha un ristorante tutto suo, in riva al mare. Chi c'è stato dice si mangi benissimo. Roba da chef, stellati, ma a prezzi da osteria. Certo vorrei assaggiarla anch'io qualche suo piatto, ma sono sempre qui ad ascoltare le mille voci e i mille segreti di Bari. Ma prima di cominciare, sentiamoci un bel classico. Uno di quelli che mi mette di buon umore.